Botswana a rileng a re o se bone tholwana borethe teng ga yone wa baba. Di-choice are sorted, di tshwana le botshelo jo bongwe jo nkileng ka botshela jwa go nna maphata kana moitimokane o le mo modimo mme ebile o le mo lehatsheng. O tshwana le setshidi se go tweng mamathwane. Mamathwane ga dinonyane di hoga o a hoga, ga diphologolo di amusa o a amusa. Go ne go le mathatso ga ke tsena mo lobatse supermarket, tota kgang ya me e ne e le go batla sebele. Ka phosego go be ke a go hetsa mo shelfong ya dibiskiti, ka tshwarwa ke kgakge ga ke bona lebokoso lengwe le le neng le kwadilwe leina le ne e le la ntlha ke le bona. Ka ema ka bala leina le ka ipotsa dipotso.